0: éxitos.
1: Un saludo desde Katiusha Ruiz para todos los amigos de Air Romana Radio. Buena escucha con mi programa Cuando C'era Festival Bar. Un beso y un saludo desde Katiusha Ruiz.
2: Katiusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica.
1: Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti alla 18ª puntata di Time Machine con tutta la musica più bella dagli anni 70 ai giorni nostri. I primi protagonisti della puntata di oggi sono i KC and the Sunshine Band, considerati tra i massimi esponenti della disco music degli anni 70, con oltre 65 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ci ascoltiamo uno dei loro grandi successi, That's the Way, anno 1975.

dopo l'avventura come cantante nel gruppo funk Rufus, il brano I'm Every Woman diventa quello più significativo della carriera della cantautrice di Chicago Chaka Khan, brano ripreso anche da Whitney Houston e inserito nella colonna sonora del film The Bodyguard, anno 1978.

E dagli Stati Uniti d'America ci trasferiamo in Giamaica con il cantante giamaicano più famoso di tutti i tempi, Bob Marley, con una delle sue indimenticabili hit, Could You Be Loved, anno 1980.

il gruppo musicale tutto al femminile delle Bangles pubblica il singolo Walk Like an Egyptian nel 1986, con cui si fanno conoscere in tutto il mondo. Ad oggi rimane il brano più famoso della band.

Dall'album di debutto Never Gonna Give You Up del cantante inglese Rick Astley ci siamo estratti il singolo omonimo, che si posiziona al primo posto delle classifiche in ben 25 paesi nel mondo, anno 1987.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Apriamo la parentesi più dance della puntata con il rapper statunitense Tupac Shakur, tra i più influenti di tutti i tempi, che canta California Love, un inno alla California, anno 1996.

Ultimo brano della puntata di oggi di Time Machine è una cover di un grande successo di Rod Stewart del 1978 e rivisitata dal gruppo dance inglese N-Trance, Do You Think I Am Sexy, anno 1997. You know it's for real.

Finisce qui la 18ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Dame Tu Amor, Katiuscia Ruiz, remix by DJ Lorenzo Perrotta. Disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album omonimo Dame Tu Amor. In acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katyusha Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar, sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di Grande.

L'ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.